Allora canto. Ba, ba, baciami piccina, ba, ba, bo, bo, bocca piccolina.

Sono deliziose queste sillabe d'amore. Ba ba ba ba, baciami piscina, bo bo bo bo bo, bocca piccolina.

senta fronte che mi brucia, ma perché non mi dà pace, sto desiderio.

fai scorda tutte peccate, stringiamo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate stelle, mi fai sentire sti detinte capire.

Fai scordare tutta peccato, stringo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate stelle, mi fai sentire sti detinte capire, voglio sonnare.

mangi roast beef, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così bella.

come fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora, come fosse per noi. Poi la notte si arrende, ma parole pretende e carezze, dimestichezze d'amor. Tu mi sai dire una strada, solitaria una strada, che si appronta per noi, per noi. E veniamo da casa a incontrare una notte che arresa ci guarda e ci lascia passare.

solitaria una strada che sia giusta per noi, per noi che partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora come fosse per noi. Un'altra luna si accende, ma parole pretende carezze.